ene jëfë di soxna nday ngom Serigne Cheikhouna on ser taftan 47 minutes su ko defé ñu dem déti Serigne séti Serigne Mamour Thiam jox ko Serigne Ndiaye Diouf mamu genn dal ko yobandi soppay xamna ni waxtu ba day di day doxant motax ñu dal di def ni jërëjëf